Amici all'ascolto, la mia più cordiale buonasera e ben ritrovati con il nuovo anno. Buon anno a tutti, 2026. Anche stasera inizieremo con l'orchestra italiana e Salvino insieme per uno speciale incontro di inizio anno. Ragazzi, allora dal vivo, fortemente, fortemente...

dedicata a tutti gli innamorati. Bene bene ragazzi, se avete bisogno dei Salvini e l'orchestra italiana, chiamateci, noi ci siamo. E andiamo avanti, un'altra bellissima canzone, no, canzone in leader. Dai, Dasis Radio, ragazzi, Dasis Radio Live. Ja, offene Kanal Sar. Dasis, è tornata la musica italiana.

notte. Siete sempre all'ascolto della nostra bellissima radio Ofna Canal Saar. O da Saarland, è uguale. Life Salvini.

Bellissimo ragazzi, eccoci qua, andiamo a ne stark ritmo, oide, la sissima mit orchestra italiana, dice ritmo, bellissima messa, guarda.

Orchestra Italiana live. Volevo ricordarvi, cari amici italiani, che se volete fare delle dediche, il numero di telefono ve l'ho già dato, adesso ve lo do in italiano: 0176 11 87 25 51 per le vostre dediche. Bene ragazzi, continuiamo, i ragazzi sono pronti dell'Orchestra Italiana, un altro bellissimo brano, Voliamo negli anni 70-80, signori e signori, un'avventura. È molto difficile, ci provo. Eccoci qua. Andiamo, Massimo.

0: Sì, siete sempre all'ascolto di Radio Offana Canal Sar. Beh, penso che sia passata già la mezz'ora, siamo pronti, una canzone lenta, molto bella già. Francesco è partito con la chitarra.
1: Chitarra, suona più piano,

l'ora di ascoltare Radio Offenhagen-Alsa, una canzone d'amore, si sì, l'amore, e l'amore, ragazzi.

Le salto a due. Anzi, ragazzi, giù, l'onda di music, yeah. È la prima trasmissione del 2026. Ja, sind die erste Sendung von 2026. 7 gennaio, 7 gennaio, ja. Ancora romanticamente, amore mi manca. Ja, Francesco, mit chitarra e bismea.

0: Amore, amore mio, mi mancherai. Questa è una canzone d'amore. Ja, das ist ein Lied dell'amore. Bellissimo. Ja, son weiter, ragazzi, andiamo, orchestra italiana.
1: Cuore matto che ti segue ancora.
0: E giorno e notte pensa solo a te.
1: E non riesco a fargli mai capire.

matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai.

matto come sono io, la musica è sempre bella. Bellissimo ragazzi, questa è un'ora splendida di musica italiana. Picciotti, questa è vita. Sì. Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sa.

con questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato

Questa canzone è dedicata a tutti noi che siamo stranieri in terra di Germania. Anche quando andiamo in Italia dicono è arrivato il tedesco. Riflettiamoci bene. Un'altra bellissima canzone.

bene, Goa, Andy Goa, sin Francesca e Martina. Benissimo ragazzi, Schlagzeug Massimo, alla batteria Massimo, alla chitarra Francesco, all'organo Giacomo Santucci. Grazie. Life is in life, ragazzi. Das ist schon drei Viertelstunde, ja.

Maurizio a San Luis. Bene, sempre sulla nostra frequenza. E adesso un'altra bellissima canzone d'amore, ragazzi. Quando mi innamoro. Andiamo. Francesco, la chitarra, di chitarra, sì, fantastica. Jetzt unser Chor.

lei. Ah, volevate il coro più grande? I ragazzi, io che vado di coda, a bussare da lei. Yasso, Jacob. Ragazzi, siamo quasi alla fine. Si inglese a niente, erano i scopi, non ho sentito. Basis fantastica, come le viole. Chitarra, Francesco. Francesco Rinaldi, Rivadoro.

Orchestra Italiana, Schlagzeug, Massimo alla batteria, Francesco, chitarra magica, all'organo, Massimo, al coro, Francesca e Maria.

E dopo, sempre, Jede Mittwoch, 19 Uhr, steht immer Musica Italiana, live. So, ragazzi, l'estate italiana. Meraviglioso. Un saluto a tutti. A Giuseppe Magro Malosso, a Luigi, Pierangelo.

essere stati con noi. Siete stati all'ascolto di Radio Offenar, canale SAR, musica italiana, live. Settembre, poi verrà, ma non ti troverà, e piangeranno solo gli occhi miei.